0: Radio Padova.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ed eccoci, pronti a partire anche oggi. Buona giornata, buon martedì. Max Dupré con voi. Oggi è l'8 settembre, stiamo insieme fino alle 9 e apriamo stamattina con Giusy Ferreri. Non ti scordar mai di me.

0: yo, we got jam.
1: Come siamo tanti al mondo, cantava Biagio Antonacci in apertura di questa nostra puntata insieme a Giusy Ferreri, la nostra musica italiana, quella che vi accompagna tutti i giorni durante tutta la giornata con la radio che vi offre il ritmo italiano. La nostra linea WhatsApp a vostra disposizione, 328 319 8000. Leggo già i vostri primi saluti di buongiorno, volevo ricambiare grazie per i vostri pensieri, anche chi lo lascia nel cuore della notte sapendo poi che iniziando al mattino li troveremo. Quindi buon inizio di giornata con la nostra musica, adesso anche con la prossima di Baby K, si intitola Tuca Macarena.

0: sale il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, la sua canzone per l'estate 2026, estate che oramai ci prepariamo a salutare. Oggi siamo all'8 di settembre, quindi insomma non mancano poi molte settimane all'inizio ufficiale dell'autunno, speriamo con temperature più umane e accettabili. Sarà sicuramente così. Intanto è tempo di almanacco, uno sguardo ai fatti legati alla data di oggi: Natività della Beata Vergine Maria, e festa grande a Vicenza oggi 8 settembre. Buona festività. 1888 comincia il primo campionato di calcio, 138 anni fa, con la prima divisione che prese il via in Inghilterra con 16 squadre. 1928, parliamo ancora di calcio, il Football Club Internazionale Milano si fonde con l'Unione Sportiva Milanese, cambiando così il suo nome in Ambrosiana. Era il cuore e la nascita del Milan praticamente. 1930, la 3M inizia a commercializzare lo scotch, nastro adesivo, mentre nel 66 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Compleanni di personaggi famosi: Martin Freeman, attore britannico, nato l'8 settembre del 1971. È tutto per il nostro almanacco, tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanete con noi, subito Ermal Meta, dall'alba al tramonto. Dicono.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 8 settembre 2026. Ariete, l'ottimo aspetto della luna dovrebbe farvi intravedere un futuro prossimo più sereno per i sentimenti. Preparatevi quindi ad essere pronti e disponibili ad approcci non più complicati da orgoglio e recriminazioni. E voto 7+. Toro, la situazione professionale ancora per qualche giorno godrà dei favori di Mercurio positivo, quindi approfittatene per consolidare le posizioni acquisite o per avviare nuove imprese senza farvi distrarre dalla dissonanza della luna. Voto 8-. Gemelli, il sostegno della luna e di altre stelle amiche potrebbe ispirarvi una certa leggerezza, ma solo in amore per ora siete autorizzati a sentirvi liberi, mentre per quanto riguarda gli affari c'è da attendere ancora un po'. Voto 8-. Cancro, avete le carte in regola per ottenere quanto sapete di meritare, almeno in ambito lavorativo. In amore cercate di muovervi con cautela, non esagerando con le lamentele o il nervosismo. Voto 7. Leone, l'aspetto armonioso che la luna nel segno formerà con alcuni astri vi donerà energie sufficienti per portare a termine i vostri impegni, così da trovare del tempo per dedicarvi ad attività piacevoli. E voto 8. Vergine, la vostra sarà un'altra buona giornata per il lavoro e anche in famiglia non mancherà l'occasione per essere propositivi, quindi voto 8. Bilancia, la presenza di Venere ancora per qualche giorno nel segno vi rende disponibili e complici nelle relazioni, soprattutto affettive. La luna amica vi permetterà di agire con calma in ambito professionale, quindi voto 7+. Scorpione, approfittate di Mercurio positivo per mettere al sicuro i vostri affari senza temere che i capricci della luna dissonante siano causa di eccessive difficoltà. Voto 8-. Sagittario, la benevolenza della luna, se saprete cogliere le intuizioni che vi donerà, vi consentirà di porre rimedio ad eventuali errori nello svolgimento del vostro lavoro, quindi voto 7+. Capricorno, le prospettive odierne sono buone, in particolare per l'attività lavorativa, cercate però di muovervi con cautela. In amore serve più comprensione, quindi il voto è 7. Acquario, bene il lavoro e bene anche la situazione sentimentale, tuttavia per la luna in opposizione oggi potreste avvertire una certa freddezza. Voto 8-. Pesci, siete energici grazie all'ottimo aspetto di Marte, ma non sempre sapete sfruttare con intelligenza la forza che vi dona. Per ora limitatevi alle priorità con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica,
1: la mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Triveneto. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, con prevalenza di sole con cieli sereni o al più velati. Verso sera avremo a tratti della nuvolosità sulle zone montuose del Trentino, Alto Adige, con annesse deboli precipitazioni. Le temperature massime saranno ancora piuttosto elevate, valori in generale compresi fra i 30 e i 36 gradi, dove le temperature saranno più elevate sulle zone di pianura. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Che belle le ragazze. Clara e San Giovanni insieme a Radio Padova e tra poco le ultime notizie sportive.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Posticipi di A Super Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, gol di Frattesi, del subentrato Gudmundsson, primo posto in classifica, punteggio pieno con Roma e Inter, parola Rino Gattuso.
2: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol e prendi 2-1, Gattuso è presuntuoso perché ha messo il numero 10, calcio è così, e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti, per spirito, per mentalità, mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti i miei ragazzi.
1: Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0, in B Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli. Champions, esordio da brividi, ore 21 per l'Inter, attesa dal Real Madrid dell'ex Mourinho, domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como. Tegola sulla Juventus, già fuori il Diz e Thuram, si prospetta un lungo stop per Locatelli che dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro. Tennis US Open, fuori negli ottavi Luciano Darderi, travolto dal tedesco Zverev. Basket, mondiali femminili a Berlino, Italia surclassata di 20 dalla Cina, domani negli ottavi sfida l'Australia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:01.

0: Radio Padova, l'estate sta finendo, 11:06 minuti, buona mattinata, tre canzoni in fila, adesso la prima è di Articolo 31 con Coma Cose, è una cosa bene.
1: Tre canzoni in fila.

Musica leggerissima con la Pesce di Martino a Radio Padova, 11:16. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco le previsioni meteo per le prossime ore. Intanto Cioffi e Noemi. E questa è Farfalle nello stomaco.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Triveneto. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, con prevalenza di sole con cieli sereni o al più velati. Verso sera avremo a tratti della nuvolosità sulle zone montuose del Trentino Alto Adige, con annesse deboli precipitazioni. Le temperature massime saranno ancora piuttosto elevate, valori in generale compresi fra i 30 e i 36 gradi, dove le temperature saranno più elevate sulle zone di pianura. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Laura, Radio Padova, le 11:27. E adesso parliamo del nostro territorio, delle cose belle da fare dalle nostre parti. Immaginate di pedalare dove un tempo c'erano i treni a vapore, immersi nel silenzio della natura, ma anche totalmente al sicuro dalle auto. E in Veneto il recupero dei vecchi binari dismessi ha dato via a percorsi ciclopedonali che sono straordinari, perfetti per ogni tipo di ciclista, grazie anche alle pendenze dolci e costanti che sono state progettate tanto tempo fa originariamente per le locomotive. Quindi potete immaginare la bellezza di questi luoghi. La regina della pianura è la Treviso Stiglia, praticamente viene definita un'autostrada verde di oltre 100 km che attraversa la campagna veneta tra i boschi lineari e vecchi caselli. Se invece amate la montagna, la lunga via delle Dolomiti vi porterà da Calalzo di Cadore a Cortina d'Ampezzo tra le vette leggendarie, con gallerie illuminate e stazioni d'epoca. Sull'altopiano di Asiago, quindi l'altopiano dei sette comuni, la pista del vecchio trenino di Asiago offre un viaggio incantato tra pascoli e boschi, mentre nel Vicentino la Rocchette Arsiero regala una passeggiata decisamente rilassante lungo la Val d'Astico. Anche questa l'ho fatta personalmente ed è bellissima. Infine la pista della Tradotta nel Trevigiano unisce natura e memoria storica lungo una linea militare della Grande Guerra, quindi evento storico che comunque viene rimarcato ogni volta che si pedala da quelle parti. 5 tappe che sono imperdibili, dove il passato ferroviario si trasforma nel futuro del turismo lento, che è quello che ci piace raccontare anche qui su Radio Padova, come la nostra musica. Adesso ascoltiamo anche Saif e questa è Parlar d'Amore.

0: il ritmo della tua estate.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi.

0: d'amore.
1: Musica nuova a Radio Padova con Sal Da Vinci, era Fuga d'amore.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami
3: e il battito animale, notte come non ce n'è,
2: e le canzoni che amerai.
4: Con un canto d'amore che mi
5: cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Era l'estate scorsa. Nell'estate fresca rispetto a quest'ultima. Merca in Cremont e Giovanotti con Oceanica.
1: Vabbè, però non è carino, a parte tua che ci ricordi che magari l'estate scorsa stavamo meglio, però insomma, vabbè.
0: Cioè, diciamo che stavamo un po' meno peggio.
1: Ecco, allora intanto buongiorno Luca Lazzari, buongiorno amiche e amici. Insomma, questa piccola anteprima che facciamo quotidianamente semplicemente per farvi entrare in quello che succederà all'interno del Ciao Cri da mezzogiorno in poi. Allora, attenzione, perché vi parlerò di Mr. Fabio Franceschi.
0: Chi
1: che è?
0: È
1: conosciutissimo. Te lo dico io che è conosciutissimo. Okay. Nel senso che è il CEO della, il patron della tipografia padovana Grafica Veneta, che è diventata famosissima grazie al maghetto Harry Potter.
0: Ah, ok.
1: È praticamente dal 1997 che loro continuano a sfornare copie e copie e copie di libri del maghetto che
0: la
1: io amo.
0: La vera magia per fare i schei, non se scrivere Harry Potter, se stampare Harry Potter.
1: Non solo, ma sai perché lui è stato, diciamo, baciato in fronte alla fortuna? Perché c'era la Rowling che aveva cercato in Italia una tipografia che le permettesse di avere un prodotto come voleva lei, alle ore che voleva lei, tutto quanto. E voleva la carta. Invece, già la carta riciclata. Invece il patron Franceschi ha detto: calmate un attimo, perché la carta riciclata gliel'ha detto proprio così.
0: Tu dimmi che,
1: e il traduttore.
0: Che la Rowling parla in Veneto.
1: Esatto. Calmate un attimo. Perché
0: lei ha detto: va bene, dimmi.
1: Esatto, dimmi quello che te vuoi e mi fasso. È andata a finire che, insomma, stanno producendo ancora 20 milioni di copie l'anno. Vabbè,
0: e lui dice alla Rowling: hai visto?
1: Che avevo ragione. No, più che altro sarebbe carino sentire il dottor Franceschi al telefono, mi piacerebbe parlarci. Sì. Comunque, invece, visto che prima parlavi dell'estate scorsa,
0: sì,
1: preparatevi a tirar fuori i piumini e i cappotti.
0: Sì.
1: Perché, giuro, Giuliacci parla di questo crollo termico nelle prossime ore, temperature giù di 10 gradi.
0: Ah, vabbè, quindi arriveremo a 30.
1: Cioè, ma arrivi, tu arrivi con il dolce vita, io arriverò col piumino perché sono più freddolosa di te, ma ne parlerò ampiamente.
0: Va bene.
1: Ciao, ok. Giuliacci non parla il Veneto.
0: Tirate fuori in bombutte. Ah, Gesù. Allora, tra pochissimo Cristina Dori su Radio Padova. Adesso invece Angelina Mango e Marco Mengoni. Sì, sì, sì.

0: Le vibrazioni, tantissimo a Radio Padova, 5 minuti a mezzogiorno, vi saluto, tra pochissimo Cristina Dori, prima le ultime notizie.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
2: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 59 minuti. Radio Padova.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

dimentica, Tiziano Ferro, 12 e 3 minuti. Benvenuti e benvenuti qui a Ciao Cri, che prende il via come tutti i giorni a mezzogiorno qui a Radio Padova, intendo dire, il ritmo italiano che ci pervade e che ci dà la possibilità di ritrovare un sorriso nel caso l'aveste perso per strada. Io sono Cristina Dori e da qui il Ciao Cri, per l'appunto, come si intitola questo contenitore di metà giornata. In questi giorni stiamo insieme fino alle 3 e sarà un piacere per me accompagnarvi in tutto questo spazio della pausa pranzo, mezza pennica, mezza, perché insomma se dormite non mi ascoltate mi spiacerebbe tanto. Oggi 8 settembre si celebra la giornata mondiale della fisioterapia. È un evento annuale che è stato promosso da World Physiotherapy per raccontare il ruolo fondamentale dei fisioterapisti nella salute e in quello che è il benessere globale dell'individuo. Il tema internazionale della giornata 2026 è il ruolo della fisioterapia e dell'attività fisica nella prevenzione, nella gestione e nella riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus. Ma in generale io vorrei un plauso per tutti i fisioterapisti che tanto si spendono quotidianamente per permetterci di ritrovare un po' di, come dire, assetto, di salute, di equilibrio, di benessere, perché è un lavoro veramente magnifico e ce ne sono che lavorano veramente alla grande. Detto questo, invece, continuiamo a ricordarvi che c'è un 328 319 8000 che è il numero grazie al quale potete farci sapere in qualsiasi momento che cosa state facendo, magari se siete contenti per esempio di sentire Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, la nuova canzone. Ciao.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Non so dalle vostre parti, ma qui la stavamo cantando a squarciagola Mauro Ferreri e io, Mare Mare, Luca Carboni. Era lontano 1992. Ancora buongiorno e benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo sempre la storica frequenza dei 103.9, ma ricordo soprattutto la comodissima app di Radio Padova, che se scaricata anche adesso, visto che è gratuita, potete farlo sul vostro telefonino, vi dà l'opportunità non solo di avere Radio Padova con voi in qualsiasi posto nel mondo senza bisogno di frequenze, ma anche la possibilità di scoprire le varie anime di Radio Padova, che sono una più bella dell'altra, dal pop, rock, nostalgico, country. Radio Padova in tutte le migliori sfumature del mondo. App di Radio Padova che potete scaricare, ripeto, sul vostro telefono anche adesso. Adesso invece arriva lui, un personaggio che sta diventando molto molto amato anche a livello televisivo, visto che è uno dei giudici di X Factor. Irama e la sua Cavana.

I ragazzi miei che resteranno veramente nel nostro cuore scolpiti come nella roccia. Alghero era il 1986. Adesso invece arrivano J-Ax con Max Pezzali. Anche in questo caso una canzone non nuova ma molto molto divertente, che è la mia hit, per augurare i benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano a chi avesse acceso e sintonizzato solamente adesso. E un consiglio da parte mia: restate con noi, perché se siete in viaggio, beh, tra poco avrete tutti gli aggiornamenti di Info Viaggiando.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente e traffico intenso permangono incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Code anche per chi provenendo dalla stessa tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4 verso Milano. Lungo la A4 Venezia-Trieste si segnalano rallentamenti in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave causati da traffico intenso. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Simone Cucumari e siamo arrivati alle 12:36 minuti. Ragazzi, questo è il momento di gioire quando arrivano le chicche di Radio Padova. Attenzione, perché qui parliamo di un grandioso Antonello Venditti. Era il 1979 e questa è Buona Domenica.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Gemelli diversi, Mary, questa canzone che sembra inossidabile, una Evergreen 2002, sembra una canzone ancora purtroppo attualissima e continua a rimanere nel cuore di molte persone. Insomma, diciamo che è stato un successo, ma proprio perché, a mio modestissimo parere, è stato un brano scritto con il cuore in mano. Bene, io sono molto contenta di dirvi che era la terza e ultima delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ricordandovi che saremo insieme fino alle 3 anche oggi e succederà tutta questa settimana. Adesso arrivano loro, Madame e Marrakesh, con Volevo capire.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
3: Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: santa, santa, santa come ogni donna che è all'ascolto in questo momento. I maschi non saranno sicuramente d'accordo. Buongiorno e benvenute e benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori e con questa canzone che abbiamo sentito di LDA e H7. Adesso invece preparatevi, perché scodelliamo tre canzoni in fila, una più bella dell'altra, a partire da Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Tre canzoni in fila.

La terza e ultima delle tre canzoni in fila di questa mattinata insieme a noi, questa pausa pranzo in realtà, ovvero In nome dell'amore con Paolo Meneguzzi, per lasciare spazio a Samurai J e Flamenco Paranoia. Restate con noi perché se siete al volante a breve avremo anche tutti gli aggiornamenti di Info Viaggio.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia a Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Grisignano sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Sempre dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani, inoltre è chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la 4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

la musica alla radio, Laura Pausini, e se la musica è quella di Radio Padova, meglio ancora. Benvenuti e benvenuti qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, con me Cristina Dori, pronti ad accogliere anche lui, Rosa Chemical, Mamma Mia.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Buon vento, la canzone di Jovanotti e Alfa, un brano non solo dedicato alle persone che sanno condurre una barca, ma anche a quelli che amano il mare, tipo me. Con Fabri Fibra invece e Pinguini Tattici Nucleari arriva la nuova canzone Goia, con la quale io mi congedo da voi. Vi aspetto domani a mezzogiorno, sempre qui su Radio Padova, e a breve Maurizio Modica. Cosa sono?

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Amo a toccar il cielo con le mani. Amo olvidar esta noche todo malo.
0: Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Disco Italiana. Ogni sabato dalle 22. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo. Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.